0818-88-00-0811-0811-0811-0811。每礼拜几拜来下午四点至六点的时间，爱丽联播网健康365的节目。啊，听下你讲，来给你做先困的服务啦吼。中午时段，你若要点歌、要选曲、要开讲、要报答，啊，是要心情分享的，拢非常欢迎。你做你个搬起来啦吼。当然，咱推荐的分享的好物件，米泽养生素，目睭看有，目睭好金，目睭好清，目睭好明啦吼。米泽养生素，德国的技术，咱台湾成功大学的教授团队啦吼，共同该研究出来好物件吼，提供予咱大家参考啦吼。啊，当然中午时段，咱这吃落去15分钟，绝对有感觉个吼。15分钟，哦，你忙不歇济啦吼，目睭疲劳济，有真大个改善啦吼。啊，你若讲个像个白板症个一寡啊，这个斑驳病变的白内障个济啦吼。啊，这大眼睛的这啊，这个目睭黑更有少塌起这啦吼，这啊拢真紧啊，两三工啊，都会当甲你做服务好势吼。啊，你若像车光眼的，就较实咧吼，较慢者，较慢者啦吼。因为车光眼这当甲你控制，无多甲你治疗好势啦吼。都没时段，咱这真正有够要有这黄金小丑草，伊这是医疗用的，绝对唔是同啊纯粹保养的啊，保养的佮挂医疗吼，这非常珍贵的青海黄金啦吼。啊，现在德国才有，因为德国跟咱台湾这两个所在转占世界3%啦吼，因为这是单细胞的，所以呢，伊的生长真紧，但是呢，去学这青海鱼啊，食起嘛真紧啦，所以你看青海鱼啊，特只鱼啊嘛，那金金金绵绵绵吼，咱冇看过鱼啊，挂目镜哦，啊鱼啊挂个门无啦吼，啊，但是呢，咱都即马真侪人拢爱挂目镜，因为科技的关系，所以美泽也很少，中末时段第二代加强型的6倍的功能，加提升的使用。你绝对看得到，你也摕到了，你个看起啊吼，伊就有写第二代啊加强型的叶黄素啦吼，啊当然伊这内底佫有山桑子啦吼，萃取物啦，叶黄素啦吼，啊个 DHA 胡萝卜素啦吼，啊个这枸杞啦吼，啊个这个绿咖啦吼。内底拢有吼，即个绿咖嘅菜咖内底嘛有啦吼，啊，即赤贵嘅豆咖嘛拢有吼，都冇是啦，即真正有够纯嘅，有够叫嘅，有够好嘅好物件。15分钟食了都属于感觉有理性嘅吼，即味泽也很爽。特定嘅使用，你等下甲看卖啊，你就食看卖，你就知吼。医疗用嘅味泽也很爽。今日一只四组嘅三盒。送3盒6盒啦吼，6盒2500块，每只内底有10包，也一包都是一条啦吼，这优利型的一包一条，果冻的饭前饭后拢总可以甲使用。小组的6盒2500块，大组的14盒5000块吼。中午时段，保养的一天吃一包，加强的餐拢各吃一包，较严重的照三顿吃。目睭啊，卖过点啊，目睭卖过开啊啦吼，卖开刀。天重日月，人重伤眼啦吼，用这种的10倍超浓缩的叶米泽叶黄素，提灯的使用，逐渐逐渐，你就会恢复到正常的目睭。现场的电话0800-0811-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-
消息，和大家来参考。